Isolimanga. Ela kuwana wato. Wajatu. Hai la basiya tala bayatela bayatela.

e tsweletse go dira ka magato a bofelo a go netefatsa fa ditlhopho di tsamaya ka thelelo. Kgaso eno ya dikgang e felela fa go tswa mo go nna Xolisa Mcephe, nnang le motshegare o montle. Dikgang tse di latelang ke tse rwabolesome le bongwe le Thabiso Magaela Phetho mo Aganang FM.

0: Jane Internet. Le go na tirelo ya go iponna internet e bo fifu e ikanyegang ina le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo, mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jane.co.za gompieno. Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Eno ke nako ya dikgang tsa sešweng mo Aganang FM.
2: Tsholo le moreetsi, dikgang tsa ra botlhano le di buisediwa ke Smakale Marumo mo Aganang FM. Tla re ditankgolole ka gore maAforika Borwa le bakgweetsi mo nageng eno ba solofetse gape go utlwa manokonoko a seng kana ka sepe go simolola ka llaboraro mo bekeng eno. Seno ke jaaka fa tlhwatlhwa petrol diesele di tla ya godimo bosigo gare jwa llaboraro. Litara ya 93 petrol e tla tlhatlhoga ka diranta di le tharo disente di le lesome le bobedi, fa litara ya 95 petrol e tla bona tlhatlhogo ka diranta di le tharo disente di le masome a mararo le boraro. Tlhwatlhwa ya diesele e tla ya godimo ka disente di le masome kana di tla ya godimo ka diranta di le pedi disente di le masome a robedi le bone, go ya go diranta di le tharo disente di le masome a mabedi le bone. Tlhwatlhwa papi ya petrolo le parafini le tsone di tla bona gape tlhatlhogo e seng kana ka sepe ya diranta di le tharo disente di le masome a matlhano le borobedi. Ditlhatlhogo tseno di tlhotlheletswa ke ditlhwatlhwa ole kwa godimo boditšhabatšhaba. Mokhuduthamaga wa Lefapha la Thuto mo porofenseng ya Bokone Bophirima ebile e le wa nakwana Kenetswe Mosenogeng wa kgotse barutabana go ralala le porofense ka tiro e e tswileng diatla eo ba tswelela go ka e dira letsatsi le letsatsi mo porofenseng. Mosenogeng a re barutabana ba tshameka karolo e kgolo thata mo go ka fetoleng matshelo a bana le barutana mo nageng ya Aforika Borwa ka go ka ineela mo tirong ya bona letsatsi le letsatsi. Seno ke jaaka fa go ketikwe letsatsi la boditšhabatšhaba la barutabana gompieno. A re ga jaana baruta bana gape ba semeletse jaaka ditlhatlhobo tsa matrekeng di tla simolola mo nakong e e sa fediseng pelo. Ba Moral Regeneration mo porofenseng ya Bokone Bophirima le bone ba lakaletsa baithuti ba matriki masego mo ditlhatlhobong tsa bone tseo di tla simololang mo nakong e e sa fediseng pelo. Seno ke jaaka fa ditlhatlhobo tsa matriki di solofetse jalo go ka simolola semmoso mo kgweding eno ya Diphalane fa e tla be e tlhola jalo malatsi a le lesome le bobedi. Ba Moral Regeneration ba ipileditse go baagi gore mo nakong eno ya ditlhatlhobo tsa bofelo jwa marematlou ba se kgoreletse jalo baithuti ebile ba ba neela jalo tshegetso, mme ba dirile boikuelo gape le gore mo nakong eno jaaka gangwe le gape ka nako ya ditlhatlhobo go tlhola go

0: le megwanto e tlotlheletswang ke thebolela ditirelo ba efogo ka dira jalo ka go ka kgoreletsa jalo ditlhatlhobo tsa baithuti tsa materiki. Moeteledipele wa mokgatlho wa African Christian Democratic Party ACDP Reverend Kenneth Mesoe o ne a etetse mo mmasepale ono wa selegae wa JB Max gompieno. Seno e le jaaka fa go setse sebaka sa kgwedi fela pele go lepiwa kwa ditlhophong tsa dipuso selegae tse di tla tshwarang fa kgwedi ya ngwana itsele e tla be e tlhola jalo malatsi a le mane. Mesoe gareng ga tse dingwe a re o tlhobaediwa ke digizara tseo di fitlhetsweng kwa ntlo le halagaleng ya Sarafina a kaya gore di tla be di thusa baagi. Mesoe gape o ne a tsela etela jalo kwa lelapeng la ga Serepe go latela gore ngwana wa bone wa dingwaga di le robongwe a betelelwe le go bolawa setlhogo mo dibekeng di le tharo tseo di fetileng kwa dikgaolong tsa Sarafina kana Zakhele. Reverend Mesoe a re bone jaaka lekoko ba ya go ka tswelela jalo ba dira ka natla go netefatsa fa baagi mo mmasepaleng ono wa JB Max ba bona diphetogo tseo di tlhokagalang. Mesoe o buile jaana le ba dikgang tsa ganang FM fa a na etetse mono mo letsatsing la gompieno.
1: AKA ML rona ba ke ba itse gore ke bo mang ke di party tse feng tse dumetseng gore di gizara tse la dinne in that place ba bang ba re 8 years yotlhe 8 years batho ba sena ditiro and a community e sena facility ka e dirisang mara e dirilweng store room ke di party tse feng tse e le gore di letleletse gore so se se dirafale.
0: Ka re lebeleletsa maemo a bosa re simolola mo toropong ya Potchefstroom dithemperatšhara di tlogile mo go lesome di tlatlatlogela ko go lesome le borobongwe. Klerksdorp di tlogile mo go lesome le bongwe di tlatlatlogela ko go masome a mabedi. Mahikeng di tlogile mo go lesome le bobedi di tlatlatlogela ko go masome a mabedi. Rustenburg di tlogile mo go lesome le bongwe di tlatlatlogela ko go lesome le borobedi. Tla re di konosetsa ka dikgang tse di mo setlhoe mo goreng eno bakgweetsi go simolola gape ka laboraro mo bekeng eno ba tla utlwa mano kono kwa seng kana ka sepe. Seno ke jaaka fa petrol le diesel di tla bona tlhatlhogo e seng kana ka sepe. Dikgang tsa ga botlhano ke di ba khutlofa dikgang tse di latelang ka ura borataro mo aganang FM.

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota. Jenny Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Se belaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jenny.co.za gompieno. Jenny Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Eno ke nako ya dikgang tsa sešweng mo Aganang FM.
2: Ke a go leboga Tsholo. Tsholo le moreetsi dikgang tsa gaborataro le di buisediwa ke Semakale Marumo mo Aganang FM. Tla re ditankgolole ka gore sepodisi sa Aforika Borwa se totobaditse gore ditshetso kgatlhanong le motlatsa mo komišenara wa sone wa bosetšhaba Shadrack Sibiya di buseditswe morago go fitlha fa kgwedi eno ya Diphalane e tla be tlhola jalo malatsi a le 12. Seno ke go latela gore Sibiya mo letsatsing la gompieno a dire jalo kopo ya gore ditshetso kgatlhanong naye tsa kgalemo di busetswe morago ga kgone go ka buisana jalo le babueledi ba gagwe ba semolao. Le fa go le jalo go begwa fa ditshetso tseno di golagangwa le dintlha tseo di tsweletse go ka tlhagelela la kgatlhanong le Sibiya kwa komišeneng ya ga Madlanga di akaretsa ditiro tsa bogwenegwene le maitsholo a a tlhepileng gareng ga tse dingwe. Seboledi sa bosetšhaba sa sepodisi Atlanta Mate o totobaditse fa Sibiya gape a lebile kwa kgotlatshekelo ya ditiro go ya go ka leka go ka emisa gone ntlha eno ditheetso kgatlhanong naye. Tla re gatele pele. Bakgweetsi ka laboraro mo bekeng eno ba tla utlwa manokonoko a seng kana ka sepe a a tlotlheleditsweng ke tlhatlhogo ya tlhwatlhwa ya leokwane. Litara ya peterolo ya 93 e tla bona tlhatlhogo ka diranta di le 3 disente di le 12 fa litara ya peterolo ya 95 e tla bona jalo tlhatlhogo ka diranta di le 3 disente di le 33. Litara ya diesel le yone e solofetswe jalo go ka bona tlhatlhogo ka disente kana diranta di le 2 disente di le 84 go ya go diranta di le 3 disente di le 20 le bone. Bakgweetsi go rala le naga ya Aforika Borwa ba tsweletse go kaya gore manokonokwana tlhotlhogo ya leokwane a tsweletse go ba imela ka tsela e sa itumediseng gotlhelele. Go begwa fa ditlhatlhogo tseno di akarediwa kana di tlhotlheletswa jalo ke ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa ole boditšhabatšhaba. Babelaelwa ba le supa bao ba latofaditsweng ka polao ya seopedi sa maloba Canaan aka Forbes le tsala ya gagwe Tebelo Motshwane ga ba ipona molato botlhe mo tshekong e e simolotseng kgatlhanong nabo, mme ba lebane jalo ke ditatofatso di akaretsa mamena go loga polao ya bobedi, dipolao di le pedi kana ditatofatso di le pedi tseo di golagangwang le polao le maiteko a polao le go fitlhelwa ka ditlhatlhela kana matlhatlhela le ditlhobolo tseo di seng mo molaong gareng ga tse dingwe. Go tlagela ga bone fa pele ga kgotlatshekelo mo letsatsing la gompieno go ne go a emisiwa nakonyana jaaka go ne go setse go emetse ba bangwe ba latofadiwa ba le babedi mo kgetsing eno. Tsheko e tla tswelela mo letsatsing la ka moso. Mmago aka Lynn Forbes o buile jaana.
3: Smoothly. I understand that, you know, the legal process takes its own time and the delays happen. So for me, I came for two reasons only, and that was to be here for Tebs and for Kenan, to be here with, you know, with the, for both sides.